0: No sabo. Karaoke.
1: Con Eddie the Virgin. El presidente del No Sabo.